0: Zainab, ke da Alhaji eh duk sanda na waiwaya ina ganin ku tare ba a raba ku.
1: Me zan ce? Ba ma gajiya da juna.
0: To yaushe muke sa rana na uku?
1: Ce abu game da na uku
0: amma
1: ni da Alhaji mun amince cewa jikina na bukatar lokaci shi yasa ina da
0: 7790 daga Honey and Banana Connect ita ce amintacciyar hanyar samu bayananniyar shawara ba tare da tsangwama ba akan duk abin da ya shafi tazaran haihuwa ku tattauna da ƙwararrun ma'aikata dan samun jagoranci game da bayar da tazaran haihuwa tafiyar ki ce jikinki ne duk lokacin da kika zaba kira 7790 a yau ko ku aika mana da sakon WhatsApp a 09097133400. Honey and Banana Connect, ku bi wanda ya san hanya.
2: Tapi, wato a duk lokacin da muka hadu a dandalin tattaunawar iyalinmu sai an samu matsala. Abun burgewa ma zan dafa wani abu da duk zasu amincewa. Wato dafa dukan shinkafa na musamman tare da magi.
3: An sarrafa magi star daga tataccen waken soya, albasa, kayan yajin armashi tare da kanumfari.
2: Lokacin cin abinci, a shiga cikin lallama ko samkar a shigo.
3: Magi star tana duka abinci da lokacin su su kasance na musamman da ba za a iya mantawa ba.
2: Tapi, wato a duk lokacin da muka hadu a dandalin tattaunawar iyalinmu sai an samu matsala. Abun burgewa ma zan dafa wani abu da duk zasu amincewa. Wato dafa dukan shinkafa na musamman tare da magi.
3: An sarrafa magi star daga tataccen waken soya, albasa, kayan yajin armashi tare da kanumfari.
2: Lokacin cin abinci, a shiga cikin lallama ko samkar a shigo.
3: Magi star tana duka abinci da lokacin su su kasance na musamman da ba za a iya mantawa ba.

0: Vista daga tataccen waken soya, albasa, kayan yajin armashi tare da kannan fari.
1: Lokacin cin abinci, a shiga cikin lallama ko samkar a shigo.
0: Magista, sanya duk abinci da lokacin su su kasance na

0: Wato a duk lokacin da muka hadu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala. Abun burgewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa. Wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi.
1: A sarrafa magi ta daga tataccen waken soya, albasa, kayan yajin armashi tare da kanumfari.
0: Lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo.
1: Magi ta tana duka abinci da lokacin su kasance na musamman da ba za

0: at Galamba 12730 Horizontal 26249.
1: Domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, fadakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantattun shirye-shirye.
0: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Tashar da ke haskaka rayuwar al'umma ta hanyar fadakarwa da ilmantarwa.
1: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma.
0: Tare da ku, a gare ku,
1: kuma domin ku.

da ba dole ba tare da haifar da gasa mara amfani tsakanin makarantu. Gwamnatin ta ƙara cewa da dama daga cikin waɗannan bukukuwa sun kauce daga manufar ta ilimi, inda almubazzaranci da kankama